0: 102.9. Prende tu radio.
1: Siete con diez, vamos a escuchar a Somber, Back to Friends.